0: successivo, è molto successivo, in cento di anni. Jesse, John, Edward, Sam, Sam, Edward, Edward, first of Sean, Sam, Henry, Adam, William, Nora, break. DOB 626 of 84, male at a San Bruno, break for DL.
1: Okay.
0: David 2, 47, 7741.